ad ascoltarti. Esco che piove, guardo la gente poi, tutti gli ombrelli che muove, tutte le facce.